0: resti co tanta audacia mai l'empia merea capaci o non crea di si feroce esempio in faccia numi innanzi all'ara al tempio
1: tradita donna e che non osa mai
0: in te tra noi arrivare ogni altro eccesso macchinar potria
1: la vedesti più
0: non la vidi, empia non osi comparirmi innanzi.